Vogliamo cantare tutti quanti insieme? Per... come si dice? Come si dice? Vabbè, come si dice, dice. Vogliamo provare? Volare! Non mi piace. Più forte.